0: Questo.
1: Tu?
0: Io questo lo so. Mi chiamai a 32. One hour 10:33 this morning. So to be in here value 154. Yes, I'm not fine, so I'm not fine.